Ramu Radio yake ci gaba da sauraro kan bita 97.3 zangon FM takaitattun labarai suka gabata daga yanzu zuwa kowane lokaci shirin zaman yan barna sai zuwa mai saurari daga sashin mana shirye-shiryen na Ramu Radio Farin Ciki da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu.

Ran Radio French Channel Mami 97.3 Zankon FM ke ci gaba da saurari. Karfi 11 sauran minti bi kamar yadda kokon bikin duniya kasance tare da mu sanin karfi 11 didi. Sa muka muku shirin abincin ka lafiyar ka.

0: mio primo scritto, con la sua parola di commissario, di quasi più nulla. Ma non conosciamo scuola in giro, e alcuni ci hanno fatto la sua parola di suono fuori, ma non è la sua, mi sono via a due giorni di forma che è giù. Mi scusi la paese, sia quello di Murosi, e sono una persona senza ladies and gentlemen, my friends, my friends of the same profession, good morning, everyone. Your Excellency, this is an important deal for the press, whereby the sovereignty and affirmation will be taken by the today. We are in the meeting of Excellency at this very important occasion. I'm doing this empty together with my friend, so I would like to thank you for mentioning your Excellency to honor the American Party to celebrate my best friend. Thank you. Thank you, Madam Vice President. Also, so much. Thanks. Thanks. Happiness. And yes. And I know the beginning of this brother is welcome.
1: Gabatar wakilwa, saya bawa kumpulan dari kita, kita tried to cook them.
2: I'm going to go to the hospital.